0: Fanfarroni, sono venuto qui.
1: C'è la luna, mezzumara, mamma mia, mamma mia.
2: Mañana vemos. Mañana vemos. Para despabilarse con Lala Brillos. Acá en Red Tele.